Margarita, senza via d'uscita! Droga tante posizioni, questa non è mica! Saresti trio per dire cosa per la vita! Ma tu prendi la tua testa, non farti influenzare! Io non vivo per i soldi, ma per la mia vita! Io non vivo per i soldi!

0: Io non vivo per i soldi ma per la mia vita. Io non vivo per i soldi ma per la mia vita.
1: No, porco Dio.
2: Un, due, tre, quattro.